0: peso troppo grande, non ne faccio più, basta, non ne faccio più. Portatemi in manicomio.
1: Bravo.